Nabi, Obi, Bisobe Sedibi, Ndenja Mundu Bilango, Buka Sangolo Bakwala. Nabi, Obi, Bisobe Sedibi, Ndenja Mundu Bilango, Buka Sangolo Bakwala.

0: Hai.
1: Re bolela gore o mang?
2: Ke Pina.
0: Nena ma tshile mare.
1: Wena o mang?
2: Ke di maswabi.
1: O tswa kae ra? O tswa kae mo nang teng ke kae?
2: Kulebetha.
1: Bua ka sesarwa. Ke nna sonso ke.
2: Kulebetha.
0: Ke di maswabi.
2: Ke di kulebetha go di maswabi.